Rico. Martez, Barbosa. Vete per la casa, vete per la casa, vete per la casa, vete per la casa.